0: Gemma.
1: Me ne lavo le mani.
0: Come?
1: Smettete.
0: Mia Norina, vi scrivo con la morte nel cuore. Lo farem vivo. Don Pasquale, aggirato da quel furfante, da quella faccia doppia del dottore Grazie, sposa una sua sorella, mi scaccia in sua casa, mi disereda infine. Amor m'impone di rinunziare a voi. Lascio Roma oggi stesso e quanto prima l'Europa. Addio, siate felice. Questo è l'ardente mio voto. Il vostro Ernesto. Le solite pazzie!
1: Ma se gli parte!
0: Non partirà, va certo! In quattro salti son da lui! Della nostra trama lo metto a

0: moglie, Don Pasquale ha deciso prender moglie.
1: Già me lo diceste.
0: Orben, io suo dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto, nell'interesse vostro e in quel d'Ernesto, mi pongo a secondarlo. Don Pasquale sa che io tengo il convento una sorella, vi fa passar per quella, egli non vi conosce, e vi presento, pria che altri mi prevenga. Vi vede, resta cotto.
1: Ma benissimo.
0: Caldo, caldo vi sposa, Carlotto mio cugino ci farà da notaro, al resto poi tocca pensare a voi. Lo fate disperar, il vecchio impazza, lo abbiamo disprezzato.

0: benedite. È un incanto, ma quel velo non oseria son certo a sembiante scoperto parlare a un uomo. Prima l'interrogate, vedete se ne gusti vi incontrate, poscia vedrem.
1: Capisco, andiamo, coraggio.
0: Posto che ho l'avvantaggio, anzi, il signor fratello, il dottor Malatesta, cioè, voleva dire...
2: Perde la testa, rispondete.
0: Volea dir che alla sera la signora amerà la compagnia.
3: Niente affatto, al convento si stava sempre solo.
0: Qualche volta a

0: veste. In breve, quel signore vi piace?
1: Onder l'associazione.
0: Coraggio.
1: Se tu sei pure il gran papione.
0: Consente, è vostra.
2: Oh, giù! Beato me!
1: E te la vedrai fra poco.
0: Presto, bel notaro, per tutti i casi d'abili, ho tolto me quel mio, che è in anticamera.

0: tra da una parte, eccetera. Sofronia ma la testa, domiciliat eccetera con tutto quel che resta. Ed altra parte eccetera, Pasquale da Corneto, eccetera.
1: Eccetera.

0: pare sia riconosciuta.
1: Ora
0: questa casa è fuori. Padrona ampia, assoluta, e sia da tutti e singole di casa riverita.

0: mi farce, mio no mi farce, è tutto per il tuo bene, è tutto per il tuo bene. Se vuoi l'orina perdere, non hai che a seguitar.
1: Sì,

fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne fuori, venne

la modista 100 scudi. Obbligato. Al carrozziere 600. Poca roba. 950 al gioielliere. Per cavalli. Al demonio i cavalli, i mercati.

Ci presto all'ospedale. Che cosa vorrà dir questa gran gala? Uscir sola a quest'ora nel primo dì di nozze, debbo pormi a ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo, colei a certi occhiacci certo far da sultana. Ad ogni modo, può provarmi, se poi fallisce il tentativo.

qualche nota di cuffie e di merletti che la signora qui lasciò per caso. Adorata Sofro... Adorata Sofronia! Ehi, ehi, che affare è questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino, dalla parte che guarda settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, d'introdurmi per la porta segreta. A noi darà un ricetto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio! Questo è troppo! Costei mi vuol morto arrabbiato! Non ne posso più, perdo la testa! Sì, chiami la testa!

0: affidato a questo. Mille norine avessi date Ernesto.
1: Cosa buona sapersi, mi spiegherete alla fine.
0: Mezza entrata d'un anno in cuffie e nastri consumata. Ma questo è nulla.
1: E poi
0: la signorina

0: la schiaffa, sì, signore.
1: Coraggio!
0: Voi mentite, sovrani e donna tale, che non può, che non sa, né vuol far male. Pretesti per cacciarla via di casa, fandonie che inventate, mia sorella, capace a voi di perdere il rispetto.
2: La guancia è testimone, il tutto è detto.

0: lascia voi, fate perder la pazienza.
1: Parlate dunque, faccia mia coraggio.

0: diciamo? Ma come, mia sorella, si saggia, buona e bella?
1: Sarà buona per voi, per me no, certo.
0: Che sia colpevole sono ancora incerto.
1: Io son così sicuro del delitto che v'ho fatto chiamare espressamente qual testimonio della mia vendetta.
0: Va bene, ma riflettete.
1: Ho tutto preveduto.

0: soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghe, tra minacce, d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là, e tra preghe, tra minacce, d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due promettere che la cosa resti là, ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là, ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là.
1: E si fatto scioglimento, poco appena al tradimento, rifletti.

0: a quest'ora in giardin. Che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, donna indegna, fuori di casa mia, a che io?
1: Signor marito, so che tu onda prendete.
0: Uscite, e presto.
1: Dimmi in per sogno, a casa mia vi resto.
0: Colpa di mille bombe.
2: Don Pasquale, lasciate fare a me, solo badate a non smentirmi. Ho carta bianca.
0: È inteso.
1: E adesso viene.
2: Stupor, misto di sdegno. Attenta bene.
3: Sorella, udite. Io parlo per vostro ben. Vorrei risparmiarvi uno sfregio.
1: Come uno sfregio?
3: Benissimo. Domani in questa casa entra la nuova sposa.
1: Un'altra donna? Giuria!
2: Ecco il momento di montare in furia!

è giusto. Don Pasquale, non c'è via. Qui bisogna sposar quei due davvero. Se no, costei non va, non mi par vero. E di casa qualcuno, Ernesto.

0: segno di 4.000 scudi.
1: Attarzio, è piovente.
0: Esitar non v'è più tempo, dite di sì.